L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti in gocce, svuota le strade della città.

d'estate poi si scoprono le donne, queste bellezze armoniche, ballate ai ritmi di un sud sempre troppo lontano, ma la notte risolve l'enigma.